rapaya la sangada ni ratoro rebebebe zimbewa ratato ibewata la sangwa leperiata ratatuwata my God the honorable power zero ho yero ho yero ho yero ho yese radia yese nyam ho nyam ya ugen yonam